0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Lina Sastri, Mie Zalie.

0: Caccia il tifo, pensa che avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Che avuto come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria del Monte. Upilush.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Costa. Napolitanate.

взгляд убого страхует. На учелла Фредди Ньюс аспетта, кэшо,

0: era tuo poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Noa, Ninì.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, ndra!

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Quartetto Cetra. Una canzone per fa amore.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nuccia Bongiovanni, ite vorria con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, a cartelli rendite.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Dusolina Giannini, O sola mia.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lo Guarracina.
3: Lo Guarracino che chiedeva a mare.

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, ah, schifanzosa, desta maniera non trova partito, incantata resta lo marito.

Stiva de posta, la chiamaio faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che vi han chiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carrera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella, ietta casa.

ballarina, io cercando lo guarracino, la disgrazia che se portaia, che a mia sala piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina, e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella stamazziata, e tu fate

a milione correvano a strisce da stupardite da chi li pisce, che vadiste da sarde e da lose, da palaie e raie patrose, sara che niente c'è da chiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuna, merluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capiduna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e teng. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadore e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmore, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni

Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Milva, serenata sul rientro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatori, mannaggia. La prima che ti fai, ci provi.

0: fotografo, fatto fotografo. Ecco, una zona.
1: Fonola Band. Coran Grat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Raschel, Guaglione.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Roberto Alagna, Torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, il Spingle francese.
2: New York.

e va savanna cingono turnese, a chi va belli spingola francese, a chi va spingola che bop, ricita a me, capur un paravis, e va savanna.

Roberto Murolo. A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giula De Palma, come ho imparato a fa?

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Lello Olmo, Maliziusel.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

quello che vuoi tu. Non voglio più soffrire, lasciami in pace.

pare parli guanna, quando guap erano re, erano re, erano re. E figlio da bassotto diventa, mo sa panna una zuppatella, guidare.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, l'Art Rousseau.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo. Sospiran.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri, Trop innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Giovanna De Sio e Desiderio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Ferdinando Rubino, Tornamaggio.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

guagliano d'amore, quanta capolavoro ti sanno combina, vincella tu marito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

che tu c'hai, finire te l'ha fatto tradimento.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ebe De Paulis, qui fu Napoli.

una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gianni Poggi, voce in Ott.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Maria Paris, Wappatiel.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Maddalena.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

vorria sapere che si merita, facita sempre faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la luce mia va presentata.

0: è parita sotto tenito zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già avuta e tanto che già girà godoce sotto la tazza fino a mocca ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Medio Oriente, Ucraina e i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura di Hormuz. Il presidente francese Macron, che presiede il summit, conferma pronta la missione europea nello stretto. Faremo la nostra parte, conferma la premier Meloni. E il ministro della difesa Crosetto precisa:
3: è pronta dal punto di vista tecnico, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione. Non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
2: E al G7 focus anche sull'Ucraina. Questa mattina è atteso al forum il presidente Zelensky. Vertice Electrolux, la multinazionale svedese sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Trovare un accordo entro l'estate, sollecita il ministro Urso. Debutto mondiale senza Cuti per la Spagna. Capoverde ferma le rosse, finisce 0-0, manca la vittoria anche il Belgio, 1-1 contro l'Egitto, concluse in parità anche le due sfide della notte, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.

la Giuditta, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano tanto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Vittorio Parisi, Quan tramuntu sul.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

바깥에는 누구한테도 바빠듯 야동남의 백부름 랜말로 제가 바싸마린 거니까 헷갈리게 해도 헐수 피가 서서

0: ti trattengo. Siente, fa che la capo, mi piaci ne voglio.
1: Franco Ricci, Che la Bouchard.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Pusillga di Rus.

0: curte, o segna convenuta. Barcona aperta, c'è sta ancora un frate. Persiana scesa, o frate se ne è asciuta. E appuntamento è sotto percolata. Stamme già attenta, o segno convenuta. Barcona aperta, c'è sta ancora un frate. Persiana scesa, o frate se ne è asciuta. E appuntamento è sotto percolata.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: je sospiri e fa ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce o gelatire. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa ah, sei una bomba. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa segge, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi ed vasa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba.
2: Tony Astarita, portata la Stil Rosa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Lina Sastri, Monastero di Santa Chiara.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, entra nel vivo a Evian in Francia il forum del G7. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Questa mattina ha atteso il presidente Zelensky. E parlando del G7, Trump, dopo l'accordo con l'Iran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto, conferma intanto il presidente francese Macron. Meloni, l'Italia farà la sua parte. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. La chat sessista di alcuni autisti dell'ATM, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, indaga sul caso delle foto alle passeggere rubate dalle telecamere di sicurezza. L'ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale, si va verso l'apertura di un fascicolo in procura. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta ai mondiali di calcio contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lumouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, attualmente al timone della nazionale femminile transalpina. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
4: Enzo De Simone, Napoli Belle.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Beniamino Gigli, che su tornata fa?

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fonola Band torna a Sorrento.

0: quanto amo l'incurì.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Dui paravi.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Luigi Infantino. O surdata innamorata.

Thank you.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente mortale sulla statale Regina tra i comuni di Briennio e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como, salva ma ferita una giovane donna, recuperato invece il corpo dell'uomo che era con lei. Due vetture si sarebbero scontrate, una delle due dopo aver sfondato un muretto è precipitata per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il vertice del G7 a Evian, sul tavolo le grandi questioni internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e, parlando da Evian, Donald Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, note eterne.
4: Miranda Martino, Nini, Tirabuchon.

tante che non so più meglio me. E che lire che brillando sono tornato de tournée. A fortuna si è capito, coppa e tavola si fa. Capo

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana, come facetta mamma te.

si avvisevate another, quella che è fatta a me, stomma da fissa accisa, e vuoi sapere perché? Perché un coppo

vistosa, si cagna paese non torna mai più. Bionda a barra tra cosa, ma

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Senza nisciuna.

0: gelata stagione.
1: Gelata stagione.
0: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
0: Sto cuore carme.
1: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa piglia.
0: E perché?
1: Tutta bonna sta bella acquaiola,

0: visto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello surdato, si è fermata vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Nella Pizzi, Napoli, sole mie.

E allora io dissi subito: signora, secca qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per

E allora dissi: e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se voglio posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci, i Cumarelli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Maria Nazionale. Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloriana, un'ammurata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Bentrovati, l'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e la chiusura degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Esperti e quello della FIOM Michele De Palma.
1: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
2: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
0: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Virginia da Brescia. A francese.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi, Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mario Abate.
2: Uè uè, che femmina!

0: chiamo Margarita. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di
1: a te non si

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Michelangelo Verso, Mala Femmala.

0: sospende il piano licenziamenti e la chiusura degli impianti per 50 giorni, la decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Sperti e quello della FIOM Michele De Palma.
1: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
2: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
0: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe.
2: Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Giacca, Pusil Cadderuso.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte della tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

Vittorio De Sica, Venito Chiatamone.

0: Bentrovati, l'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Sperti e quello della FIOM Michele De Palma.
1: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
2: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
0: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia, attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, note eterne.
5: Miranda Martino, Dringhet and Dra.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me mi innamora così. Guardando a te vorrei sapere

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Vierne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, Usurdata innamorata.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: E a Mario, Ovash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da Ovash da mattina a sera, ma chi striscia per te se rovella, ma come se c'è cade sta morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in Ovash e non

dicerlo, ah, signore mio, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado, dice, quando è certo Dio, in mia terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sera, lo sta con l'ore quando si ammarina.

0: ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà che fra nipote titolato, dice e andrà a fornì che sto basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu asci non te fasci,
1: è una regge,
0: è la meglio regge,
1: e su signor,
0: tu vado a mastrasci,
1: e su signor, ama ben bella seggia,
0: quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: che la figlia è una vera meraviglia, la più bella è nata là.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Anselmi. O solo mie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore riesce, quanto sarei felice se tu sapessi di...

tu gostai a sentra, t'imbrogli a piesa a issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Dopo il capitolo Ucraina, il G7 di Evian oggi si è occupato di Medio Oriente alla luce dell'accordo raggiunto tra USA e Iran che sarà siglato venerdì a Ginevra. Oltre ai sette grandi, in Francia presenti anche i presidenti di Egitto e

0: Prestino di Livenza, nel Veneziano. Alla base del movente un dissidio sulla gestione del patrimonio di famiglia. Tennis ad Halle in Germania, esordo vincente per Mattia Bellucci che batte il kazako Bublik in 2-7 e vola agli ottavi di finale. Ieri Cobolli è eliminato dallo statunitense Tiafoe. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
3: JJ Di Giacomo, La Pansée.

Dame, costi in mano valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto sto cielo.

acordat un te băcată, strânge-te-n bracea mea. Sotastu-ci el

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Franco Battiato. Era de maggio.

1900. E tutte i giorni mangiano tutta qua. Sto vestito è scollacciato, sto spaccato non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta. Niente che stiamo a vedere, che lo possiamo ammazzare. E invece per dire

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra due giorni, lo precisa Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani durante il G7 in Francia. L'Iran non avrà più il nucleare e lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi per più di 60 giorni, ha ribadito il presidente americano, smentendo ancora una volta le dichiarazioni che arrivano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità di Netanyahu e di Israele sul Libano. Per il ministro degli esteri iraniano Arachki, se Israele rimane in Libano si configura una violazione degli accordi, ma il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. E il G7, riunito in Francia, ha approvato un nuovo pacchetto a sostegno dell'Ucraina. È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, vicino al luogo dell'incidente, il 29enne di origine marocchina responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. Indagato per omicidio stradale, era positivo all'alcol test. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni ed è grave una 35enne. Mondiale di calcio, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini sfidano il Senegal, i campioni del mondo in carica, l'Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mor, sono fresca in te a porra.
1: Mirna Doris, core spezzata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo. Ha già prodotto suon.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ogni

e conduttore che faccio valigia mi chiama lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, frantetti, concetti, balletti, sonetti.

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista per fitta, fallista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le gelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già lì. Chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Silvana Martino. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra due giorni, lo precisa Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, durante il G7 in Francia. L'Iran non avrà più il nucleare e lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi per più di 60 giorni, ha ribadito il presidente americano, smentendo ancora una volta le dichiarazioni che arrivano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità di Netanyahu e di Israele sul Libano. Per il ministro degli esteri iraniano Arachki, se Israele rimane in Libano si configura una violazione degli accordi, ma il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. E il G7, riunito in Francia, ha approvato un nuovo pacchetto a sostegno dell'Ucraina. È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, vicino al luogo dell'incidente, il 29enne di origine marocchina responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. Indagato per omicidio stradale, era positivo all'alcol test. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni ed è grave una 35enne. Mondiale di calcio, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini sfidano il Senegal, i campioni del mondo in carica, l'Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Uai! Ah, Gerit, mi spus, pasca un murlichiu, e te mana dovodu.
1: Roberto Murolo, non masciatà.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Luciano Tajoli. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Fierro. O Marinariel.

Caracas.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Morra i dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Letizia Calandra. Cannetella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Domenico Modugno, O specchi.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: la, que la la, que la la.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Peppino Di Capri.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Ucraina e Iran ancora al centro del G7 a Evian in Francia. Trump, concentrato sull'accordo con l'Iran, ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non più a Ginevra. Ma rimane il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto del Libano, dove è effettuato anche oggi i raid. E dal G7 nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con altre forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita dagli attacchi russi, fa sapere Kiev. Domani a Trieste l'udienza di convalida per il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia. Il corpo della 53enne è stato trovato in un fiume a 7 km dal luogo del delitto. Alla base del movente la gestione del patrimonio familiare. A Mykonos, in Grecia, è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bimba. Ed è tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. Arrotirata.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Pulzelli, tu sei l'amore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nunzio Gallo. Dici di Angela Vuia.

0: canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, tutte sera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marino Marini, na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia e guatte scombinate.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Pasquale Amato, Asirina.

cuore. La voce amabola tremba con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'ombra, farò male.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 19. In punto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Peppino di Capri. Braccia a me.

0: Leva l'iniclicero fosfato, promotele visionato di tipi carbonato, borotal che semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Nunzio Gallo. Sarà chissà.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Domenico Modugno. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Acita e Pulisnella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il G7 di Evian in Francia, progressi sui due dossier principali, Ucraina e Iran. Laura Carchidi.
3: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è prevista venerdì a Lucerna, con Trump che assicura la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, mentre Teheran resta prudente anche perché Israele non intende ritirarsi dal Libano. Sul fronte ucraino, al G7, primo incontro dopo mesi tra Zelensky e Trump, con Macron a presiedere il trilaterale, approvati nuovi aiuti militari a Kiev e sanzioni alla Russia, e poi colloquio disteso tra Meloni e Trump dopo una fase di rapporti freddi.
2: Blitz della Digos contro una cellula anarchica mobilitata per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese acquistato rinnovato per altri 2 anni il regime del 41 bis. 7 gli arresti su disposizione della Procura di Roma, 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma. Calcio, tutto pronto per un'altra notte mondiale, 3 le sfide, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Isabella, ti ritumba.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in gran parte d'Italia. Vi segnalo giusto qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche, nelle aree interne della Sicilia, sulle Alpi centro-orientali, qualche nuvola che si fa vedere di passaggio al sud, ma per il resto, ripeto, non mancano ampie zone di sereno e le prossime giornate con il sole sempre più protagonista. Ma soprattutto con il caldo sempre più protagonista. Da domani temperature in aumento, ci attende un periodo bollente, fino a fine mese temperature molto alte, nel weekend toccheremo anche i 37-38 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
4: Armando Gil, Barcaramore.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Roberto Murolo, La donna al volante.

ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio con bisecola. E ogni di percorso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, ui, cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

0: leggono come che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospiri, arrivai che roto rotto. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dinto stritte qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, cor analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Domenico Modugno, Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Giacomo Rondinella. Ha già perduto suonna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Amedeo Pariante, e spingolo francese.

chie si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Dici si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite a me,

sette vormiri stio paese, ca si dovrò un asemura accise. E rispondette oggi pacienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. E rispondette oggi pacienza scusa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 22. In punto. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

vicina dalla carpila da voglia marina, cu bottone e bottonera, d'occhio da purpa se c'è fe, fibbie e spade, schiocco dorata da nero de se c'è fe la da chiata. Due bella cataniglia, due brambone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutta posse ma staratilla, eva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata va se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono de trombette, iva cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da navavosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, la vavosa bisse bisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facetta, con lo squorno che si pigliaia, sotto uno squorno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sporuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poverillo, se lo pigliai farfarillo, e a ta casa s'armai a rasullo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarda, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e con ma quappo ballarina, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia è chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro po' crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu me lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, focozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, de sto partito e de villa le bisce, cabadista de sarda e dalosa, de balai e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiata, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruongole e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martillo, voccatore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gamma e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce grosse e piccerille, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, ta, ta.

0: se bella udienza, un figa sorge una mezza di seia, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Orchestra of Stuttgart Opera, Nasere Maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Totonno Piscatore.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, a Santa

Japan. Nun mai e giovanni so. Il rocky floor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa. Napoletanella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i cosorumun.

0: pose. Pizzico.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Luciano Tajoli, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grill, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna da bagna, non lavati vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 chili figu secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanil, 60 capituna, una cascia macaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili ceparotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili frutte mare, 60 portuale, 3 puparuole gialla, Mariamto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morire accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un mato, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete, sguardata davanti a rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
3: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Maria Paris. A Cartolini Napoli.

Dacă truană n-a ca șapărță, i-am diminată până o fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, ho forza la giatene. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta rusina mia. Un ritratto formato visita, rabbonane mesi via. Non c'è recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforto su rollandin da te può stipà. Quando mi privano del combalatico di un gotte a titta senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la me.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Daniele Pace, Piccirè.
2: Piccirè, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tu.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. È mezzanotte. È 2 minuti.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillac.
1: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

boca a boca han già portato allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrigate.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa. Serenata su Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Peppino Gagliardi, Palomma d'Oro.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Luciano Glori, m'imbarata a cantà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. È l'una, in punto.
1: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gennaro Amato. Usciobre rifimmana.

Amici, è meglio che lo sapete, che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega e benevinta. Nata porice mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte i giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso, mi pare un pomarolo verde e russo. A nata posienda mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va a trovare come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mantenito, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e corrida, e femmina so con magalomita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Consiglia Licciardi. Nasera e match.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso.

stevă pe abracea. Vicina portă tucătă, să-mi dete tuțulia. Chi s-arra mai sta bestia, si mandi alla malora. Nu camerieri in smoking, o gundera signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Merola, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, O Vesuvio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 2:01. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.